Si lo che anche meglio dentro una gamba che prendresca un clima.